per terrive montagne. Ve in un mondo inforchiviato, i quero seguir ginetiano. E in quanto esistira porriados, só quero Deus me amadrinhar.